0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto, cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

e anch'io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

cosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 7 ottobre 2026 e siamo pronti per il nuovo oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete meno irruenti del solito e più inclini alla diplomazia. Scoprirete che sussurrare una critica è molto più efficace che urlarla. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che unisce la vostra stabilità professionale a un ambito artistico. Sarete tentati di accettare a tratti

0: distratti dalla possibilità di mostrare un lato inedito di voi stessi. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra reputazione digitale o sociale. Deciderete di pubblicare qualcosa di molto profondo e personale, ricevendo riscontri che vi faranno sentire capito e apprezzato. Cancro, in amore sceglierete la via della stabilità silenziosa. Invece di grandi promesse, farete un piccolo gesto concreto per semplificare la vita del partner, che lo apprezzerà più di qualsiasi regalo. Leone, dedicherete un attimo di attenzione in più alle finanze per via di una spesa legata a una vostra ambizione personale. Sarete pronti a investire su voi stessi, certi che il ritorno sarà superiore al costo iniziale. Vergine, sarete ispirati a studiare una lingua antica o un dialetto locale. La ricerca delle origini delle parole vi darà un senso di connessione con il passato, che vi aiuterà a capire meglio il presente. Bilancia, sarete mediatori di un conflitto tra amici o colleghi. La vostra capacità di restare imparziali, di sorridere, anche nelle tensioni, sarà la chiave per riportare la calma. Scorpione, vivrete in amore un momento di forte introspezione. Vi chiederete cosa volete davvero da un rapporto e avrete il coraggio di parlarne apertamente con il partner. Sagittario, sarete capaci di gestire un imprevisto logistico nel modo migliore. La vostra calma olimpica e il vostro senso dell'umorismo trasformeranno un fastidio in una storia divertente da raccontare. Capricorno, vi prenderete cura della vostra casa con un piglio quasi ecologico, sostituendo detergenti chimici con soluzioni naturali. Questo ritorno alla semplicità vi darà una grande soddisfazione personale. Acquario, vivrete in amore una giornata di grande indipendenza. Sarete felici di passare del tempo da soli a coltivare un vostro interesse astratto, sentendovi comunque profondamente legati al partner. Pesci, sarete attratti dall'idea di scrivere una recensione o un commento su un'opera d'arte o un libro che vi ha colpito. Esprimere la vostra opinione vi farà sentire parte di una comunità intellettuale viva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Profumo di caffè, sì, lo sentiamo, è come il profumo di caffè che ci dà l'energia e la forza per affrontare una nuova giornata. Buona mattinata cari amici di Romantica Radio, Monia con voi, Monia Braga fino alle 9, diamoci il tempo di svegliarci insieme, lo dico anche a Simone Serpone, che è pronto ad occuparsi della parte tecnica come sempre, a quest'ora però, sì, forse un altro caffettino è meglio farcelo. Iniziamo subito con Alain Barriere, con Vivrò e tra poco anche Claudio Baglioni, una faccia pulita. Buongiorno romantici.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

su Romantica Radio la nostra mattinata. Da pochissimo abbiamo iniziato la diretta, ci siamo già fatti un bel caffè virtuale, siamo pronti e aspettiamo i vostri buongiornissimo caffè, anche se noto che già in tanti sono belli e cattivi, il popolo dei mattinieri è sempre più ampio. 331 240 78 78, fatevi sentire il nostro mercoledì 7 ottobre insieme alle belle canzoni d'amore. Tra poco andremo a scoprire anche questa giornata, intanto torniamo subito alla musica, Julio Iglesias, Non si vive così, e tra poco anche Baciami di Marcella Bella.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Oggi è il 7 ottobre, è mercoledì, andiamo a scoprire anche il santo del giorno. Oggi si celebra la Beata Vergine Maria del Rosario. Questa ricorrenza fu istituita nel 1571 da Papa Pio V per celebrare la storica vittoria della Lega Santa nella battaglia di Lepanto contro la flotta dell'impero ottomano. Oggi nel 1952 veniva brevettato il codice a barre. Furono due ingegneri e inventori statunitensi a creare il codice a barre, questo insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da alcuni specifici lettori a laser. Sicuramente lo utilizziamo ancora anche adesso, ovunque il codice a barra c'è sempre, anche per far la spesa, insomma, e non solo. Quindi questo è stato inventato proprio il 7 ottobre, ma del 1953, quindi 74 anni fa. Proseguiamo con la musica, arriva Caterina Caselli con Sono Bugiarde, tra poco Gianni Togni, Io e Te.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
1: Comunque, Romantica Radio, voi siete la radio più bella che esiste, perché voi siete dei romanticoni e siete una squadra eccezionale. E io sono molto felice di ascoltare Romantica Radio. Ciao, Eleonora da Salerno.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ancora buona mattinata, buon 7 ottobre, un saluto anche a tutte le persone che magari hanno vissuto la notte e sono pronti ad andare a dormire, c'è chi durante la notte lavora e a quest'ora è pronto ad andare a riposarsi giustamente, un saluto a tutte le persone che hanno passato la notte magari ascoltando Romantica Night, Alex Poli, che saluto, anche se sicuramente sarà a dormire anche lui, visto che fa sempre le ore piccole. Allora, siamo pronti a tuffarci ancora nelle belle canzoni d'amore, tra poco concluderemo questa prima ora insieme anche con l'oroscopo, intanto arrivano i nuovi angeli, Anna da dimenticare e tra poco Sandro Giacobbe, ti voglio.

0: senza additivi, DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 7 ottobre 2026 e siamo pronti per il nuovo oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete meno irruenti del solito e più inclini alla diplomazia. Scoprirete che sussurrare una critica è molto più efficace che urlarla. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che unisce la vostra stabilità professionale a un ambito artistico. Sarete tentati di accettare, attratti dalla possibilità di mostrare un lato inedito di voi stessi. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra reputazione digitale o sociale. Deciderete di pubblicare qualcosa di molto profondo e personale, ricevendo riscontri che vi faranno sentire capito e apprezzato. Cancro, in amore sceglierete la via della stabilità silenziosa. Invece di grandi promesse, farete un piccolo gesto concreto per semplificare la vita del partner, che lo apprezzerà più di qualsiasi regalo. Leone, dedicherete un attimo di attenzione in più alle finanze per via di una spesa legata a una vostra ambizione personale. Sarete pronti a investire su voi stessi, certi che il ritorno sarà superiore al costo iniziale. Vergine, sarete ispirati a studiare una lingua antica o un dialetto locale. La ricerca delle origini delle parole vi darà un senso di connessione con il passato che vi aiuterà a capire meglio il presente. Bilancia, sarete mediatori di un conflitto tra amici o colleghi. La vostra capacità di restare imparziali e di sorridere, anche nelle tensioni, sarà la chiave per riportare la calma. Scorpione, vivrete in amore un momento di forte introspezione. Vi chiederete cosa volete davvero da un rapporto e avrete il coraggio di parlarne apertamente con il partner. Sagittario, sarete capaci di gestire un imprevisto logistico nel modo migliore. La vostra calma olimpica e il vostro senso dell'umorismo trasformeranno un fastidio in una storia divertente da raccontare. Capricorno, vi prenderete cura della vostra casa con un piglio quasi ecologico, sostituendo detergenti chimici con soluzioni naturali. Questo ritorno alla semplicità vi darà una grande soddisfazione personale. Acquario, vivrete in amore una giornata di grande indipendenza. Sarete felici di passare del tempo da soli a coltivare un vostro interesse astratto, sentendovi comunque profondamente legati al partner. Pesci, sarete attratti dall'idea di scrivere una recensione o un commento su un'opera d'arte o un libro che vi ha colpito. Esprimere la vostra opinione vi farà sentire parte di una comunità intellettuale viva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: Prontissimi per aprire una nuova ora su Romantica Radio, tra poco ci tufferemo negli anni 90 con la collection musicale tutta dedicata alle canzoni di quell'annata, di quel decennio, cioè gli anni 90. Intanto apriamo una nuova ora con la grande voce di Aretha Franklin, I Say a Little Prayer del 68. Tra l'altro questa canzone in origine, scritta da Burt Bacharach, era per Dionne Warwick, che diciamo lo incise l'anno precedente, ma diventò sicuramente famosissima da Aretha Franklin. Tra poco anche l'altra donna dei Pooh dal 1990 qui su Romantica Radio.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

Come sempre ci piace andare a scoprire i compleanni anche in questo 7 ottobre. Oggi è il compleanno di Neffa, che è una cantautore, uno dei primi rapper che insomma tanto ci piace. È il compleanno anche di Simon Cowell, lui produttore televisivo, anche noto a livello mondiale come giudice di X Factor e di Got Talent. Diciamo che è un po' colui che ha ideato X Factor, almeno io ho sempre avuto questo pensiero. È il compleanno anche di una famosissima cantante, è una grande voce, quella di Toni Braxton, e anche di Luis Capaldi. E quindi insomma auguri anche a tutte le persone che compiono gli anni oggi. Beh, nel caso insomma, se avete qualcuno o qualcosa da festeggiare, scrivetemelo al 331 240 78 78. Arriva Flavia Fortunato, una bella canzone, tra poco gli US, I miei giorni felici.

suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Oggi è il 7 ottobre, manca pochissimo al Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60-70-80 che si terrà al Teatro Sociale di Luino e noi ci saremo, andremo insomma a scoprire anche tutte le voci che tanto amiamo degli anni d'oro. Sì, e come. Tra l'altro terza edizione, Romantica Radio ci sarà, abbiamo avuto già tantissimi ospiti, anche siamo molto molto contenti, poi vi racconteremo tutto anche attraverso i social. Perché no? Arriva Ciro Sebastianelli con Laura e tra poco anche Aphrodite Child, quando l'amore diventa poesia.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono sempre qua presente insieme a voi per ascoltare la vostra bellissima musica. Grandissimi siete e grandissimi resterete. Tony da Milano.
1: E come diceva Mandraka Pomata, cara Romantica Radio, che te devo dire? Che poi anche se te lo dico, che te lo dico a fa. Complimenti a tutti, Paolo da Genova.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Lo sapete che ogni giornata c'è qualcosa da festeggiare. Oggi è la giornata del cotone, il World Cotton Day, riconosciuto ufficialmente dalle Nazioni Unite, evidenzia l'importanza del cotone come merce globale che garantisce il sostentamento di milioni di piccoli coltivatori e famiglie in tutto il mondo. Tra pochissimo concluderemo quest'ora come sempre con il nostro oroscopo. Intanto ci ascoltiamo Filipponio, Pazzo non amore mio, e tra poco anche la grande Nada con Dimmi che mi ami, che ami, che tu ami solo a me.

dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
3: E di interessi?
1: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 7 ottobre 2026 e siamo pronti per il nuovo oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete meno irruenti.

0: del solito e più inclini alla diplomazia. Scoprirete che sussurrare una critica è molto più efficace che urlarla. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che unisce la vostra stabilità professionale a un ambito artistico. Sarete tentati di accettare, attratti dalla possibilità di mostrare un lato inedito di voi stessi. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra reputazione digitale o sociale. Deciderete di pubblicare qualcosa di molto profondo e personale, ricevendo riscontri che vi faranno sentire capito e apprezzato. Cancro, in amore sceglierete la via della stabilità silenziosa. Invece di grandi promesse farete un piccolo gesto concreto per semplificare la vita del partner che lo apprezzerà più di qualsiasi regalo. Leone, dedicherete un attimo di attenzione in più alle finanze per via di una spesa legata a una vostra ambizione personale. Sarete pronti a investire su voi stessi, certi che il ritorno sarà superiore al costo iniziale. Vergine, sarete ispirati a studiare una lingua antica o un dialetto locale. La ricerca delle origini delle parole vi darà un senso di connessione con il passato che vi aiuterà a capire meglio il presente. Bilancia, sarete mediatori di un conflitto tra amici o colleghi. La vostra capacità di restare imparziali, di sorridere, anche nelle tensioni, sarà la chiave per riportare la calma. Scorpione, vivrete in amore un momento di forte introspezione. Vi chiederete cosa volete davvero da un rapporto e avrete il coraggio di parlarne apertamente con il partner. Sagittario, sarete capaci di gestire un imprevisto logistico nel modo migliore. La vostra calma olimpica e il vostro senso dell'umorismo trasformeranno un fastidio in una storia divertente da raccontare. Capricorno, vi prenderete cura della vostra casa con un piglio quasi ecologico, sostituendo detergenti chimici con soluzioni naturali. Questo ritorno alla semplicità vi darà una grande soddisfazione personale. Acquario, vivrete in amore una giornata di grande indipendenza. Sarete felici di passare del tempo da soli a coltivare un vostro interesse astratto, sentendovi comunque profondamente legati al partner. Pesci, sarete attratti dall'idea di scrivere una recensione o un commento su un'opera d'arte o un libro che vi ha colpito. Esprimere la vostra opinione vi farà sentire parte di una comunità intellettuale viva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Prontissimi per una nuova ora romantica, più che mai il nostro 7 ottobre prosegue, Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Ancora buona mattinata, mercoledì, metà settimana, 331-240-7878 per essere dei nostri, seguiteci in FM, in streaming, in DAB, attraverso la app, dove volete, noi siamo sempre molto attivi e siamo ovunque. Romanticaradio.it, il sito per scoprire di più sempre su di noi. Tra poco vi farò un bel regalo, intanto gli Eurythmics, The Mare, Cough of Love, e tra poco anche Gianni Nazzaro. Quanto è bella lei.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

È il momento di Veloci e Contenti, è tempo quindi di farvi conquistare i nostri gadget, tra l'altro li trovate anche online, sul nostro shop online sempre attivo, ma in questo caso è un gadget, ve lo regalo. Scrivete adesso la parola fresco al 331 240 7878, anche con il vostro nome e la città, e il più veloce conquisterà il nostro profumatore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: iperceramica.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, familiari delle vittime del 7 ottobre di 3 anni fa hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati dai ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli studenti protestano ancora in Francia, diversi cortei e le manifestazioni che hanno toccato tutto il paese. E più importante a Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato secondo gli interni, 450.000 per i sindacati. Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto. Krista Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana a un'esecuzione in Tennessee, è cosciente, parla e riceve cure mediche. L'hanno annunciato i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. In una nota ai legali hanno riferito che Pike resta manettata e con le caviglie incatenate, nonostante abbia riportato gravi lesioni. Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro Modena, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso in tribunale, dove dovrà rispondere del reato di strage. Calcio, Leo Messi ha detto addio alla nazionale argentina in un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo per Otamendi e poi per Nico Paz, prima della sua firma su calcio di rigore nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto il Benin. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Questa è sempre Romantica Radio, la nostra mattinata insieme, ancora buongiorno, vi immagino un po' in mezzo al traffico e allora ascoltateci anche in DAB, così ci portate sempre con voi mentre siete in viaggio per lavoro o magari perché anche per divertimento, perché no, insomma, per svago. Tra pochissimo canzoni sotto lo spot, ascolteremo e scopriremo di più di Joba dei Gypsy King, ve la ricordate? Che è stata la canzone dello spot Nastro Azzurro. Questo tra poco, intanto Roberto Carlo sulla donna di un amico mio e tra poco i Beatles, Lady B.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
8: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
9: La storia di Jobi Jobà dei Gypsy Kings si intreccia in modo perfetto con l'immaginario estivo italiano degli anni 90, grazie a un famosissimo spot pubblicitario della birra Nastro Azzurro. Ecco come un canto tradizionale gitano è diventato un tormentone globale e un'icona televisiva in Italia. Il brano nacque inizialmente nel 1982 in versione acustica, all'interno dell'album di debutto Allegria. La svolta arrivò nel 1987, quando i Gypsy Kings registrarono nuovamente il pezzo con percussioni pop e sintetizzatori. Fu subito un enorme successo. Nel 94 diventa colonna sonora della pubblicità della Nastro Azzurro, che vedeva protagonista un'affascinante e misteriosa modella nei panni di una splendida sirena che emergeva dalle acque cristalline.

0: Questo mix di esotismo, sensualità e ritmo travolgente stampò la canzone nella mente di un'intera generazione di adolescenti e spettatori degli anni 90. In realtà, sotto il ritmo travolgente della rumba flamenca, il testo nasconde una forte malinconia romantica. Parla infatti di un uomo che incontra una ragazza sola per strada e se ne innamora perdutamente, affrontando la tristezza della solitudine e la sfida della distanza geografica.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao romantica, siete fantastici, continuate sempre così, con le vostre canzoni, ci fanno sognare. Silvana da Avellino che vi ascolta sempre.
1: Romantica Radio, stamattina il mio primo pensiero è accendere la radio, ascoltare Romantica Radio. Buona giornata a tutti quanti voi, siete fantastici, Paolo da Salerno.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: È già pronta Ornella, sarà con voi tra poco, giusto il tempo di ascoltarci anche Nino Buonocore con il mandorlo e tra poco gli Equipo 84 con Casa Mia. Buona giornata, buon mercoledì, vi auguro di passarla nel migliore dei modi, sempre con le nostre belle canzoni romantiche e vi aspetto domattina prestissimo, sempre alle 6. Un bacio da Monia Brega.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Buongiorno, ci siamo. Questa mattina voglio rigirare immediatamente gli applausi della sigla alla nostra Paola Coda, a cui facciamo gli auguri perché oggi è il suo compleanno. Tanti auguri, Paola. Tanti baci e da tutta Romantica Radio, immagino anche dagli ascoltatori. E a proposito, vi do subito i contatti. Questo è il numero 331 240 78 78, così potete mandare anche, se volete, i vostri auguri di compleanno, di buon compleanno alla nostra Paola. E poi il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. arriveremo insieme fino a mezzogiorno. Io sono Ornella Rauccio, non l'avevo detto perché questa è la cosa che conta meno, conta di più la nostra musica. E allora, stiamo per ascoltare Enzo Andriello con Un angelo e subito partiamo dal 1975 con Alice, la prima è Io voglio vivere.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Abbiamo goduto insieme del primo appuntamento con la Collection Italia 90, che tornerà anche più tardi, e allora pronti a celebrare un personaggio famoso nato in passato in questa data. La nostra Paola Coda l'abbiamo già celebrata in apertura, e allora andiamo al 7 ottobre del 1967, quando nasce il cantautore, rapper e produttore discografico Neffa. Beh, tanti i suoi successi, ne cito solo qualcuno: Aspettando il sole, La mia signorina, Prima di andare via, Le ore piccole, Sanremo 2004, quanto mi piaceva quella canzone, cambierà, ce ne sono davvero tantissime e tutte molto amate. Molto amate sono le più belle canzoni d'amore che suonano solo qui su Romantica Radio, e tra poco avremo i Santa Rosa con Piano Piano. Subito torniamo ad un altro Sanremo, Sanremo 85, con Drupi e Fammi Volare.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
9: E ormai lo sapete che adesso vi porterò a rivivere accadimenti speciali avvenuti in passato proprio in questa data. Il 7 ottobre, per esempio, del 1948, al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2 cavalli, che resterà in produzione fino al 27 luglio del 1990. Ricordo che ai miei tempi si diceva che quell'automobile facesse la curva sulle orecchie, nel senso che in curva si inclinava talmente tanto da proprio mettersi in bilico. Però che gran ricordi, davvero, è una cosa, non ne ho viste più in giro, chissà, magari qualcuno di voi mi dirà se ce ne sono ancora da qualche parte. Va bene, da qualche parte, ma qui di sicuro su Romantica Radio ci sono le canzoni romantiche. Ascolteremo tra poco Settembre di Peppino Gagliardi, subito 1981 per Bill Champlin, la prossima è Tonight Tonight.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, la mia radio preferita. Voi dite perché preferita? Perché è l'unica che conosco, l'unica che ascolto. Sono Franco da Potenza. Ciao ciao.
1: Ciao Romantica, sono Sandra da Napoli. Evviva, evviva, evviva. Mi fa tanto piacere stare sempre con voi. Mi fate tanta, tanta compagnia e mi fate ritornare i miei vecchi ricordi. Un abbraccio a tutti gli operatori, siete tutti bravissimi. Complimenti e andate avanti così, sempre. Ciao!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

rivisitare un altro evento particolare del passato avvenuto quest'oggi, andremo in realtà esattamente alla stessa data, quindi ancora una volta al 7 ottobre del 1948, e quando avveniva l'invenzione del codice a barre da parte di due studenti di ingegneria dell'Università di Drexel. Poi c'è stata l'evoluzione, ora siamo arrivati al QR code, chissà in futuro dove mai arriveremo, ma noi arriviamo sempre alla nostra musica, per cui stiamo per ritrovare Piero Ciampi dal 71 con L'amore è tutto qui, ed è vero, è proprio qui su Romantica Radio, e ancora subito c'è Franco Simone con Io che amo solo te, la sua cover.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: iperceramica.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.
4: Tu sei...

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo ancora qui tutti insieme appassionatamente su Romantica Radio fino a mezzogiorno con Ornella Raucio. Non ho ancora ringraziato Simone Serpone che tanto fa per tutti noi, è il nostro badante di fatto, no, sto scherzando. Allora, il momento per poter salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. In questo caso volevo ringraziare Gioia da Firenze, che bel nome che hai, che gioia davvero leggerti. E ha scritto: vi ho scoperti da qualche settimana ma adoro tutto di Romantica Radio, ho trovato la radio giusta per me, mi salutate il mio amore Luca? Ma certo, lo faccio subito. Luca, ritieniti salutato da me, da Gioia, da tutti noi di Romantica Radio. Vi facciamo ascoltare le prossime canzoni, ci saranno i collage con Tu mi rubi l'anima, subito 1981, strafamosa, questa di Marco Ferradini è Teorema.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Stamattina mi viene di fare un saluto ad una categoria lavorativa che è anche un bellissimo ricordo d'infanzia. Non so se esistano ancora i famosi negozi di giocattolai, ma erano il paradiso. Sì, sicuramente ci sono, magari si sono trasformati in grandi catene, per dire, però magari qualche piccolo negozio ancora resiste ed era bello, era proprio la gioia, l'incanto di tutti i bambini. Quindi un pensiero va a voi, un ringraziamento per tutto quello che avete fatto per noi e che fate ancora per tutti i bambini del mondo, e lo facciamo presente questo ringraziamento con le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Roberto Vecchioni con Vorrei, subito il duetto country pop tra Eddie Rabbit e Christian Gale, si intitola You and I.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News. Buongiorno dalla redazione. Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Intanto il fallimento dell'apparato di sicurezza del governo guidato da Netanyahu continua a torturare gli israeliani e il 27 ottobre si vota. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, ha detto la Premier Meloni. Meloni che oggi sarà protagonista sfalato per il Med9, competitività, energia e contrasto alle migrazioni illegali saranno i dossier principali. Un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima e non solo. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3 e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari, la bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%, la spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. Sono alcuni dei dati emersi dall'osservatorio Cara Italia, realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto dunque si è ridotto. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà Nakashima. È tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie alla redazione per le news e prepariamoci tra un po' ad accogliere ancora una volta lo spazio canzoni sotto lo spot, quindi ancora una volta faremo brillare di nuovo una canzone che è stata famosa e poi magari ancora più famosa perché è tappeto sonoro di un famoso spot pubblicitario. Tra poco si parlerà di una canzone che ancora oggi è davvero aleggia nel mito, Se telefonando di Mina, e attenzione perché poi qualcosa col telefono e col numero avremo a che fare più tardi, perché ci sarà ancora una volta lo spazio Veloci e Contenti, quindi un profumatore si dirigerà verso casa vostra. Arriveremo a tutto questo con Lucio Battisti e 10 ragazze. Subito 1981 ce ne andiamo in bicicletta con Riccardo Cocciante.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Tra il 1965 e il 1970, Mina fu la straordinaria testimonial di Barilla all'interno del celebre programma televisivo Carosello, cantando ogni volta un brano diverso sul palco o tra il pubblico. Nel 1966 l'artista cantò Se telefonando in un famosissimo spot diretto da Piero Gherardi. Se

0: Se telefonando fu scritto da Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara, con le celebri musiche e gli arrangiamenti di Ennio Morricone. I filmati furono diretti da Piero Gherardi, che curò anche i costumi onirici e d'avanguardia indossati da Mina, ambientando le riprese in luoghi insoliti, come il tetto della stazione ferroviaria di Napoli. Il legame con la pasta. La messa in onda all'interno del celebre programma televisivo Carosello univa l'esibizione musicale della cantante a inquadrature e primi piani della gamma dei prodotti Barilla.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Salve, sono Orlando da Marcianise, provincia di Caserta. Chiamo per farvi i miei complimenti per l'alta professionalità e la competenza che avete e per la musica che trasmettete tutta di qualità. Vi saluto con un plauso accademico. Grazie di tutto.
1: Romantica Radio, sono Fidalma da Roma, un saluto a tutti voi, grazie per le belle giornate, per le ore che ci fate passare in tranquillità e serenità e un saluto anche a Stefano e Ornella, i miei amici, quelli che mi hanno aiutato a conoscervi. Ciao!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E adesso è tutta questione di velocità e anche un po' di fortuna, diciamocela tutta, perché se siete pronti a conquistare il nostro favoloso profumatore per auto, ma non solo, dovrete essere molto veloci, perché c'è da scrivere un messaggio con nome e città e una parola che sto per dirvi e da mandarlo immediatamente al 331 240 7878, ma velocissimi, perché solo il primo riuscirà appunto a ricevere a casa il profumatore griffato Romantica Radio. E allora vi dico la parola, siete scattanti, la parola da scrivere è fresco.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: La musica

0: può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Ancora ben trovati anche in questo mercoledì 7 ottobre da Ornella Roccio, da tutta Romantica Radio. Arriviamo insieme fino a mezzogiorno. Dai che saluto qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Grazie a tutti voi. Pesco il messaggio di Fabrizio da Mestre. Oltretutto il Veneto è una delle recenti aggiunte al DAB di Romantica Radio in tutta Italia. Lui scrive: grazie per la vostra musica e l'ottima compagnia, ormai ascolto solo Romantica. Certo, cos'altro vorresti ascoltare? Resta con noi. E facciamo una cosa, tra un po' datemi giusto un po' di pazienza e saluterò tutte le regioni che ascoltano in DAB Romantica Radio. Arriviamo intanto alla prossima Collection Italia 90 con Marco Masini dal Festival Bar 91 e Ti Vorrei. Subito c'è la conchiglia bianca dei Cugini di Campagna. Romantica.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: tempo.
1: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Di ritorno dal secondo appuntamento con la Collection Italia 90, parliamo di innamoramento. Siamo Romantica Radio, dai. E sembra da alcuni studi che innamorarsi produca diverse sostanze chimiche che inducono euforia nel corpo, e queste sostanze stimolerebbero circa 12 aree del cervello dell'individuo innamorato. 12 aree, ma io non credo di averle mai avute. Penso che qui io abbia un monolocale, anzi una ruota qui su nel cranio, dove gira un criceto costantemente, quindi non so, vabbè, per gli altri sicuramente sarà valida questa cosa. Valida è sempre la nostra musica, e ascolteremo tra poco Donna Donna Mia di Toto Cutugno, subito dall'81, e beh, una canzone che è davvero una poesia, Fotografie di Claudio Baglioni.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Pronti ad essere salutati i cari dabbisti d'Italia di Romantica Radio? Eh sì, perché sono tante le regioni che ci ascoltano in dab. Magari poi battete un colpo se vi sentite chiamati in causa al nostro 331-240-7878. Per cui il mio abbraccio va agli amici che ascoltano in dab Romantica Radio da Liguria, Lombardia, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Sardegna, Veneto e chi più ne ha più ne metta. Per voi è sempre la nostra musica e allora ascolteremo Gianni Bella con Non si può morire dentro, subito dal 66 il caschetto d'oro Caterina Caselli, la prossima è Perdono.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Salve a tutti, sono Giorgio da Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Vi ascolto sempre assiduamente, non faccio altro che sognare insieme a voi con questa bellissima musica del passato, la vera musica italiana. Grazie ancora per l'attenzione e buon ascolto a tutti quanti voi.
1: Romantica Radio, sono Tobia da Torre del Greco. Niente, voglio semplicemente rinnovarvi che siete i numeri uno e rallegrate e rasserenate le mie giornate. Ciao, un bacio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Devo dire che il fatto di vedere riunite in questo momento le tre civette sul Comò,
1: come diceva la famosa conta, no? L'ambarabacci cicocò, che saremmo io, Ornella Rauccio, Simone Serpone che è in regia e Marco Tre che arriverà tra poco con voi da mezzogiorno fino alle 15, mi fa venire in mente che siamo arrivati proprio al momento dei saluti anche questa mattina e prima di andare via ce le godiamo un paio di canzoni ancora insieme e ascolteremo Umberto Napolitano con Ora il disco va, subito, vabbè, questa è proprio l'incanto, la leva calcistica della classe 68 dall'82 per Francesco De Gregori. Da Ornella Rauccio, come sempre, grandi ringraziamenti a tutti per avermi supportato e sopportato e spero lo facciate anche domattina. Io sarò qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
2: Romantica.
3: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

certo, non c'è un nome femminile per indicare un clown o un pagliaccio, non si può dire pagliaccia o clowna, no, non lo so da adesso, però c'è un termine esatto, Ornella Rauccio, per indicare chiaramente la simpatia della nostra Ornellina, che saluto e che è dall'altra parte, che ancora non se ne va via niente, ha ormai messo le radici qui su Romantica Radio e non si schioda proprio, e va bene, la sradicheremo noi più tardi, la manderemo a casa. Per il momento buongiorno, buongiorno dalla voce di Marco Trei, saremo insieme fino alle ore 15 con la nostra bella musica, poche chiacchiere, questo ve lo prometto. Oggi è il 7 ottobre, siamo arrivati a mercoledì, al giro di boa della settimana. Buongiorno anche a Simone Serpone che è alla parte tecnica e a Verdiana che è al telefono di là e che sta preparando già il pacchettino per il gadget che volerà via anche quest'oggi. Il momento invece per la musica con Umberto Tozzi, Notte Rosa, e subito dopo Christophe in Adesso sì, domani no, perché lui è francese, vai!

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Si festeggia il compleanno di una nostra speaker adorata, fantastica, immaginevole del weekend. E allora voglio salutare Paola Coda che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Va bene, te la canticchiamo anche. È l'unica persona al mondo a cui non si tirano le orecchie, si tira la coda. Ah, Paola, ma che triste questa battuta. Giuro che me la tengo per me e non la dirò mai più, va bene Paola, promesso. Adesso vi lascio con Gianni. Paola, ti aspettiamo qui in radio, mica te la scampi così, perché tu ci sei il sabato, la domenica non verrai qui in radio a offrirci qualche mignon, va bene? Aspettiamo te, per il momento Gianni Togni, dicevo, con Giulia e subito dopo Richard Sanderson con Your Eyes, che dedico alla mia amica Paola, va bene? Tanti auguri.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Bentrovati dalla redazione. Allerta sicurezza in Italia nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. In occasione della ricorrenza sono stati rafforzati i dispositivi per gli eventi in programma. Il rafforzamento è stato deciso una settimana fa dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto al Viminale dal ministro Piantedosi. In soli due giorni, nonostante sconti e price cap lanciati dai marchi petroliferi, il pieno di gasolio rincara in media di un euro su strade e autostrade italiane. Lo scrive il Codacons, spiegando che rispetto a lunedì il prezzo medio di un litro di gasolio sale oggi a 1,9 centesimi sulle strade, più 2,1 centesimi in autostrada. Sanità. In tre anni il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Lo dicono i dati del nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe. Per il futuro saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Il delitto di Garlasco, i legali di Andrea Sempio si sono presentati questa mattina a Pavia per fare chiarezza sui molti elementi emersi nelle ultime settimane. Gli avvocati dell'unico indagato sulla nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi hanno ribadito l'assenza di indizi forti contro il loro assistito. Oggi l'Accademia di Svezia assegna il premio Nobel per la chimica dopo medicina. Il primo assegnato è fisica, che ha visto vincitore ieri Francis Salzen. Il Nobel per la chimica è stato assegnato 117 volte a un totale di 198 persone tra il 1901 e il 2025. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie come sempre alla nostra redazione giornalistica. Più tardi ritorneranno le notizie di Romantica News con Lucio Belmonte alle ore 15:30. Dopo Mario Tessuto, che ascolteremo con Un uomo solo, ci saranno le canzoni sotto lo spot. Ricordo che le trasmissioni potete anche sentirle attraverso il nostro podcast su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata. Oggi ricordate la pubblicità delle scarpe Valle Verde? Era già un grande successo, devo dire, però è stato confermato. Probabilmente hanno preso questa canzone di Paul Young proprio per ricordarla e soprattutto per far emergere ancora di più le scarpe di Valle Verde. Love's in the Air, la riascolteremo più tardi attraverso canzoni sotto lo spot. Ora ci sono i Camaleonti, Dick Dick e Maurizio Vandelli, tutti in uno in Come passa il tempo.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: La canzone Love is in the Air del cantante australiano John Paul Young è diventata un tormentone indimenticabile in Italia grazie anche agli storici spot televisivi delle calzature Valle Verde. Il brano in realtà è datato dicembre del 1977, scritto da George Young e Harry Vanda. Sin da subito diventa una hit mondiale di musica disco, famosa per il suo ritmo allegro e spensierato. Negli anni 90 e nei primi anni 2000, il marchio italiano di scarpe Valle Verde sceglie il brano come colonna sonora ufficiale dei suoi spot pubblicitari.

0: Lo spot, soprattutto quello interpretato da Kevin Costner, mostra come sia bello camminare con leggerezza, accompagnati dal ritmo gioioso di Love is in the Air. Per intere generazioni di italiani, la voce di John Paul Young evoca immediatamente il celebre logo. Lo spot è rimasto così famoso da rendere la canzone un vero e proprio marchio di fabbrica televisivo italiano a cavallo del millennio.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: domande.
1: Ciao romantica, come senti? In sottofondo ci sei te. Grande, grande, grande, grazie della vostra compagnia, ci rende un po' malinconici, però ci fa ricordare i bei tempi. Saluti da Roberto, da Fucecchio, ciao a tutti.
2: Romantica, una radio che non si dimentica. L'ascolto ogni mattina e mi sale l'adrenalina per il ricordo del passato che non ho mai dimenticato. Ciao, Armando da Portici.
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
4: C'è chi festeggia un compleanno, quello di Paola Coda, e c'è chi invece festeggia un'altra cosa. Mentre si stava occupando della pratica relativa all'eredità di uno zio deceduto, ha scoperto qualcosa di particolarmente prezioso. Ma di questo ne parleremo durante la nostra trasmissione di oggi. Il tempo è di ascoltarci i Califfi con Così ti amo e subito dopo Franco Battiato con La cura. Rimanete con Romantic Radio, queste sono le più belle canzoni d'amore.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multirad, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: È il momento dei saluti e i nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento. Un sorriso.

Perché ogni volta che dico amici ricordo sempre di una collega di tanti anni fa, ma veramente tanti anni fa, almeno 40 anni fa, che quando annunciava per radio la parola amici in realtà diceva amici e sembrava che si rivolgesse a dei felini, ecco, invece no. Allora Renato da Battipaglia, ciao, Giulia da Milano, Ettore da Salerno, ci scrive anche Ermanno da Novara, ma quante persone che ci seguono, dovrei allungare la lista, ma chiaramente i posti sono limitati, posti in piedi per il momento. Noi ci risentiamo magari nei prossimi giorni per altri saluti, sempre a quest'ora, vi raccomando. Buon ascolto cari amici con Roberto Soffici, io ti voglio tanto bene e subito dopo Cook the Books con Your Eyes.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Quando ascoltiamo questa collection musicale di Italia 90 dedicato appunto alle canzoni di quell'epoca, pensiamo anche al campionato mondiale di calcio. Ci fu in Italia, no? Dall'8 giugno all'8 luglio del 1990 e si concluse con la vittoria della Germania che batté in finale l'Argentina. Vabbè, insomma, non vorrei adesso mettere il dito nella piaga su questo evento sportivo. Adesso vi lascio con Rossano. È l'alba e subito dopo Notti Bianche con Patti Pravo.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Allora, vi parlavo prima di questo 51enne residente a Cuneo che nella cassetta di sicurezza dello zio defunto in banca ha trovato 2 miliardi, dico 2 miliardi di lire, ecco, di vecchie lire. L'idea di essere l'erede appunto di questa somma in un primo momento ha sicuramente entusiasmato questo signore, se non che l'istituto di credito ha demandato la questione alla Banca d'Italia, che però non avrebbe accettato l'idea della conversione da lire in euro, precisando che tali operazioni non sono più ammesse dal 2002. E adesso questo 51enne cosa ci farà con questi 2 miliardi, con questi pezzi di carta da 2 miliardi di lire? Ho già sentito un coro dall'altra parte della radio che non posso ripetere, ma vi lascio con le prossime due canzoni. C'è Sandro Giacobbe, Mi va che ci sei, e subito dopo Per chi con i Gens.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sono Pepe Hofs. Grazie per le bellissime canzoni che mandate tutti i giorni. Io vi ascolto dalla mattina alla sera, purtroppo sto in pensione e quindi rimango ben riposato sulla poltrona e ascolto tutte le vostre bellissime canzoni. Grazie, grazie, continuate sempre così, bravi.
1: Sono Rosa da Caserta. Siete grandi, siete bravi e siete fortissime, le mie canzoni preferite dalla mia gioventù. Un bacione, siete grandi, da Caserta.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Sento già un profumo nell'aria, ma sarà il nostro profumatore che starà arrivando nelle nostre case, chissà. Simone, quando giochiamo? Sto aspettando questo momento. Ancora un po', devo attendere? Va bene, insomma, state attenti, 331-240-7878, iniziate a memorizzare il nostro numero unico qui di Romantica Radio. Allora, vi lascio ora con Johnny Dorelli, Bugiardo amore mio, e subito c'è Amedeo Minghi in Vita mia. Questa è Romantica Radio e queste sono le più belle canzoni d'amore. Rimanete con noi.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il sottocosto 1 euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Una scusa rimandata, un grazie mai pronunciato, magari anche a un genitore, chissà quante volte, no? Tornassi indietro. Beh, una dichiarazione trattenuta troppo a lungo. Questa sera Roberto Malvagia alle ore 21 dà voce alle parole rimaste dentro e alle occasioni che non tornano sempre una seconda volta, è vero.

Zero, un appuntamento intenso e vicino alle vostre storie dalle 21 qui su Romantic Radio. Se volete dire la vostra, iniziate a prenotarvi al 331 240 7878, perché Roberto sta proprio confezionando la trasmissione per stasera alle ore 21. Vi aspettiamo. Ora abbiamo Fred Bongusto con Stretti e subito dopo la Goggi con le sue Notti d'Agosto.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.

finalmente è arrivato il momento di veloci e contenti. Allora, siete veloci? Allora sarete sicuramente contenti, perché più veloci farete e conquisterete il nostro profumatore. E soltanto uno porta a casa il profumatore, vero Verdiana? Ne abbiamo due? No, sempre uno. Mannaggia li pescetti, come sei cattiva. Allora, 3312407878, la parola da scrivere su WhatsApp ora è fresco, oltre al vostro nome e la località da dove ci chiamate. Fresco, quindi al 3312407878, veloci e contenti, e che la fortuna sia con voi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Non disperate, care amiche e amici, perché se non siete stati richiamati da Verdiana per conquistare il nostro profumatore, avrete altre occasioni durante il giorno insieme a Lucio ed Alessandra e poi anche domani con tutti gli animatori di Romantica Radio. Vi lascio con le altre due canzoni, c'è Francesco Calabrese, Canzone per te, e subito dopo Nico dei Gabbiani con Parole. Rimanete con noi, queste sono le più belle canzoni d'amore, i vostri ricordi, i grandi successi di Romantic Radio.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sono Rita Tascafati, vi seguo tutte le mattine, mi fate ricordare la mia giovinezza, vi auguro una buona giornata, siete fantastici, Romantica Radio, per sempre.
1: Romantica, sono Rino da Napoli. Voi avete avuto il pregio di farmi ascoltare solo voi, quindi io vi ringrazio perché mi tenete compagnia tutta la giornata e non solo la giornata, anche le ore serali e le ore notturne. Va bene? Grazie e continuate sempre così. Un bacio da Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

siamo in zona Cesarini, noi ci risentiamo domani sempre alla stessa ora, a mezzogiorno, qui su Romantica Radio. Vi lascio con Lucio Belmonte, con voi fino alle ore 18. Ci sono Nico con Amarsi e subito Franco Simone. E a proposito di Simone, grazie anche a Simone Serpone che è stato alla parte tecnica e a Verdiana di là in redazione. A domani, ciao!

Credo che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei vuoti.

Cara, derogati di testa per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che hai rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

E ormai lo sapete benissimo, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 ci ritroviamo qua per trascorrere 3 ore insieme. Ben ritrovati su Romantica Radio dalla voce di Lucio Belmonte. Come al solito, prima di cominciare saluto, ringrazio il mio amico Marco Tre che vi ha accompagnato fino a quest'ora. Non dimenticate che torna domani sempre alla stessa ora. Anche per oggi un po' di curiosità, un po' di notizie. Anche oggi parleremo del Festival Nazionale

della musica italiana degli anni 60, 70 e 80, però direi di cominciare immediatamente. Anzi, però devo ricordarvi una cosa: se volete scriverci, interagire con noi, fatelo sempre con il nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. E adesso Fiordaliso con Non voglio mica la luna, e partiamo con Umberto Balsamo, Bugiardi noi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Diamo qualche curiosità su una cosa che molti di voi in questo momento staranno sicuramente facendo, perché tra i nostri radioascoltatori del pomeriggio molti sono lavoratori che mentre svolgono la loro attività si fanno accompagnare anche dalle note, dalle canzoni di Romantica Radio. Qual è il problema? Anzi, ci terrei particolarmente anche a sapere un po' il vostro parere. E ultimamente in tutti quelli che sono gli ambienti di lavoro, specialmente quelli negli uffici per intenderci, sono spariti gli uffici proprio, cioè sapete quelle stanze in cui c'erano le scrivanie, le porte chiuse dove si svolgevano alcune attività. Bene, da alcuni anni a questa parte preferiscono i datori di lavoro, ma anche gli organizzatori degli uffici, di avere questi open space, no? Dove tutti quanti si vedono, si guardano, sono vicini di scrivania, vicini di computer. Però ultimamente ci sono delle teorie che sono state avanzate da alcuni studiosi proprio a proposito del rendimento sul lavoro. Quando gli uffici sono così open space, molto spesso i rumori di fondo disturbano il lavoro. Ci sono tantissimi altri elementi che distraggono da quelle che sono le attività che bisognerebbe portare a termine. E allora tutti stanno rivedendo questi open space. Sarei veramente curiosa di sapere voi cosa ne pensate, se avete fatto esperienze in questo senso. Magari scriveteci al 331-240-7878. La cosa che non deve mai mancare, secondo me, è la musica, perché non lo dico io ma lo dice anche la scienza, e altamente produttiva sui posti di lavoro. E quindi ascoltiamo Giuliano e Notturni con Ragazzina Ragazzina e Gli Stadio con Acqua e Sapone.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Romantica News.
7: Un pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. A 3 anni dagli attacchi del 3 ottobre 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova la vicinanza dell'Italia al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime, condannando quanto compiuto da Hamas quel tragico giorno e richiamando allo stesso tempo l'attenzione sulla gravità della situazione nella striscia di Gaza. Ha preso il via spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei e i vertici dell'Unione Europea. Harry Kahn e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4.50. Sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7.15. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
9: Su Romantica Radio continua il nostro viaggio verso l'appuntamento con il Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80. Stiamo sentendo la voce di quelli che sono i protagonisti, gli artisti che parteciperanno a questo festival. Non dimenticate, 10 di ottobre, Luino sul Lago Maggiore, e là ci sarà questo appuntamento dove si ritorna ad ascoltare le grandi, grandi canzoni, la melodia italiana che hanno fatto la storia proprio della musica italiana. Io, a proposito di storia della musica italiana, oggi voglio dare il benvenuto su Romantica Radio a una voce che conosciamo benissimo, ma anche un volto che conosciamo benissimo perché ha anche qualche esperienza come attore. Grazie per essere con noi, Mal, ben ritrovato.
10: Eccomi qua, ciao a tutti.
9: Che bello sentirti. Devo dire che è inconfondibile il tuo accento, quindi ogni qualvolta che ci racconti le cose immediatamente ritorna alla mente il tuo modo di cantare, il tuo accento, anche perché tu non sei italiano di origine, no? Tutti quanti lo sanno.
10: No, io sono gallese in Gran Bretagna, inglese. Però vivo in Italia ormai da praticamente 60 anni.
9: 60 anni.
10: È volato il tempo. Sì.
9: Senti, ma tu hai cominciato molto presto, perché leggendo un po' di cose sulla tua lunghissima e ricchissima carriera, hai cominciato proprio, insomma, dove sei nato, con le formazioni, suonando un po' nei locali. Poi a un certo punto arriva anche l'occasione per l'Italia.
10: Sì, io non il gavetto l'ho fatto in Inghilterra quando avevo già 16 anni, 17 anni, ecco. Ho cominciato a girare. Prima ero un elettricista, un prendista elettricista, però mentre che di sera mi incontravo con amici, ho messo su un piccolo gruppetto di musicisti e ho cominciato a cantare. Poi abbiamo creato un po' di reputazione e alla fine mi hanno licenziato come elettricista perché non mi presentavo presto la mattina, perché lavoravo sempre con questo complesso, questa band inglese.
9: Certo, la mattina era difficile lavorare la mattina quando tu invece faceva molto tardi la sera con la formazione di cui facevo parte.
10: Mi hanno licenziato, alla fine mi hanno licenziato.
9: Non è una cosa negativa questa, perché poi questo elemento potrebbe sembrare per qualcuno diciamo ovviamente una difficoltà, il fatto di essere licenziati, poi ti ha aperto a quello che è il mondo artistico.
10: Ma certo, automaticamente ho diventato un cantante di professione. Ho lavorato un po' con mio padre che era un muratore, e lui sognava che io mettevo insieme a lui facendo una ditta insieme come elettricista, come muratore insieme, però purtroppo il destino mi ha fatto una deviazione nella
9: vita. Però tu guarda, nonostante il tuo grande successo, non soltanto in Italia, perché tu hai avuto successo appunto nel Regno Unito, successo anche in Germania, io leggo veramente tantissime collaborazioni, anche concerti che hai fatto all'estero, però nonostante questo tu non dimentichi questi momenti in cui sei passato da un lavoro insomma abbastanza faticoso come elettricista, muratore, poi invece fare l'artista.
10: Diciamo che come cantante è stato un passaggio molto, molto difficile all'inizio, perché non c'era un guadagno. Noi all'inizio ho cominciato a lavorare per divertimento, e poi quando ho mancato di continuare come elettricista ho mancato il mio mensile e il mio guadagno. Grazie ai miei genitori mi ha mantenuto un po' di tempo per aiutarmi.
9: Non è facile come oggi, facile insomma, oggi è un po' diverso, no? Le cose vanno diversamente. Tu hai collaborato con grandi artisti, parliamo di, hai cantato canzoni scritte da Mogol, insomma da Paolo Conte, anche da Mario Lavezzi, quindi fai parte di diritto in quella che è proprio la storia della musica italiana. Come vedi il ritorno di quella che è la melodia e la musica italiana, specialmente per questo appuntamento del 10 di ottobre a Luino, dove tu sarai uno dei protagonisti?
10: L'ho visto tutto il cast di Luino, sono tutti i miei colleghi che ho incontrato in mia carriera, tanti di vecchi amici, e queste manifestazioni sono veramente piacevoli, perché rivedere tanti amici che ha lavorato insieme in televisione, spettacoli in tutti questi anni, che sono ancora qui con noi, mi fa molto molto piacere. Naturalmente purtroppo abbiamo mancato tanti, però chi è rimasto ci troviamo sempre in questi programmi, questi spettacoli come questo di lui. Noi dobbiamo ringraziare Mulas che ci ha uniti in questa situazione.
9: Quindi tu la vedi non soltanto come un'occasione del ritorno della musica italiana, ma lo vedi anche come l'occasione per ritrovare delle persone con cui tu hai condiviso un bellissimo periodo della musica italiana.
10: Beh, la musica da una volta era più spontaneo, era una cosa, non c'era l'aiuto di computer come oggi. Ormai questa intelligenza artificiale sta rovinando le iniziative dei musicisti, perché qualunque persona può scrivere canzoni, parole di ogni, senza fare niente, basta un clic su un computer, se non sa dove cliccare. Io completamente negato in questi casi, non so dove cominciare, so soltanto accendere il computer, l'unico clic che posso fare, però di utilizzare queste intelligenze artificiali non sono in grado di fare.
9: Vabbè, sei fare l'artista, sei un cantante, sei un tecnico, questa è una cosa che ti fa sicuramente onore. Mal, ti ringrazio per averci concesso qualche minuto del tuo tempo preziosissimo, noi ci vediamo naturalmente a Luino, e anche con te abbiamo fatto questa piccola tappa per arrivare al Festival Nazionale della Canzone degli anni 60, 70 e 80. Grazie Mal.
10: Ciao a tutti, grazie.
11: Il festival ci aspetta.
0: 10 ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
4: Ma che sorpresa! Ho ritirato la macchina nuova ed era installato Romantica Radio. Bellissime canzoni, complimenti a tutti. Ciao!
5: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
6: Quando ci sono delle belle notizie bisogna condividerle, specialmente quando parliamo di musica, ma soprattutto anche quando parliamo di grandi artisti della musica italiana. Mi riferisco a Gianna Nannini, che sapete ha tenuto un concerto, un mega concerto a Berlino qualche settimana fa. Qual è la particolarità su cui molti giornalisti, ma anche il pubblico, si è soffermato in modo particolare? Vi spiego. Mentre insomma teneva il suo concerto, a un certo punto si è fermata e ha così condiviso con il suo pubblico una serie di ricordi. Facendo riferimento anche al rapporto che ha avuto con la sua nonna, sembra determinante anche per lo sviluppo della sua personalità, ma soprattutto anche della sua carriera. Questa cosa è piaciuta tantissimo, tanto è vero che è stata riportata un po' da tutti gli organi di formazione, non soltanto italiani, ma addirittura a livello internazionale, che parlano di musica. Quando ci sono queste cose che riguardano i sentimenti, noi di Romantica Radio non possiamo non parlarne. E ogni tanto c'è voglia un po' anche di buoni sentimenti, ce ne sono così pochi ultimamente, però noi cerchiamo un po' di, come dire, alimentarli con quella che è la nostra musica. E infatti arriva Fabio Concato, Tienimi dentro te, e partiamo con Che dolce lei, il brano della Bottega dell'Arte.

0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Diamo il benvenuto ai nostri radioascoltatori che anche per oggi sono sbarcati, possiamo così dire, sulle frequenze di Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte in questo mercoledì 7 di ottobre. E voglio salutare tutti i lavoratori che a quest'ora ci seguono e tra un caffè e una chiacchiera anche con i colleghi ascoltano anche qualche canzone di Romantica Radio. Molte altre attenzioni sono a casa a rilassarsi, e quale miglior modo se non farlo con la musica, magari quella che ci piace tantissimo. Qualcuno mi scrive spesso come potete aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Niente di più semplice, dovete soltanto stare un po' più attenti all'ascolto di Romantica, soprattutto quando arriva l'appuntamento con Veloci e Contenti, va bene? Non posso dirvi altro, posso però dirvi che sta per arrivare la canzone del Giardino dei Semplici, Concerto in La Minore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

Mi aveva avvisato, ci siamo all'appuntamento con Veloci e Contenti. Come sapete, avete l'opportunità in questo spazio di aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Cerco di essere chiaro e anche veloce con i nostri amici che per la prima volta ci ascoltano e magari non conoscono questo spazio. Vi spiego subito cosa succede adesso. Se volete aggiudicarvi il nostro gadget di cui parlavo prima, il profumatore per auto di Romantica Radio, e volete che vi arrivi fino a casa, dovete semplicemente essere più veloce a inviare un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Cosa dovete scrivere in questa occasione? La parola fresco seguita dal vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Mi raccomando, ecco, fate subito, scrivete fresco, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate, spedite velocemente il messaggio al 331 240 7878. Il primo che arriva si aggiudica il nostro romantico profumatore per auto.

0: Sarà. Sarà per te.
1: Romantica, una canzone, mille ricordi.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: In apertura del nostro appuntamento di oggi abbiamo parlato di questa notizia a proposito del posto di lavoro, meglio l'ufficio, quello chiuso classico con la scrivania, o il nuovo concetto di open space particolarmente criticato negli ultimi tempi. La nostra amica Giovanna mi scrive da Napoli e dice: meglio avere un piccolo ufficetto dove lavorare con una certa concentrazione, perché l'open space, tra virgolette, mi scrive, troppi inciuci. Grazie Giovanna. In arrivo il nostro appuntamento con la rubrica Canzoni sotto lo spot. Oggi parleremo di uno spot che mi piace tantissimo e mi riporta veramente indietro nel tempo, la base musicale di Marvin Gaye, lo spot della Levi's, ed era protagonista un ragazzo che ha fatto perdere la testa addirittura anche a Madonna. Sto parlando di Nick Cayman, ma tutto questo tra poco. Prima arrivano i Rocks con E la pioggia che va, e subito la canzone Sogno di Andrea Mingardi.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: Immaginate la scena. Un bel ragazzo entra in una lavanderia a gettoni, si toglie i jeans Levi's 501 e li mette nella lavatrice, rimanendo solo con i boxer bianchi sotto gli occhi attoniti degli altri clienti, mentre in sottofondo suona I Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye. Era il 1985 e la canzone, e ancor più il protagonista dello spot, Nick Kamen, divennero icone della pubblicità.

0: brano tornò in cima alle classifiche di vendita a metà degli anni Ottanta, rilanciando enormemente sia l'immagine dello storico marchio di jeans, sia la popolarità del pezzo soul. L'agenzia pubblicitaria Bartol Bogo-Legarty decise di rilanciare i classici jeans 501, percepiti all'epoca come un prodotto antiquato, e per questo ambientò la scena in una lavanderia negli anni 50. Il passaggio televisivo continuo spinse nuovamente il pezzo di Marvin Gaye nelle classifiche musicali europee e grazie a questa campagna le vendite dei jeans Levi's 501 aumentarono dell'800% in poco tempo, salvando l'azienda dalla crisi.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: mentre io mi dirigo verso il lavoro ascoltando Tomantica e col cuore nello zucchero. Da Anna da Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, siete sempre fantastici con la vostra bella musica e io vi ascolto sempre. Un bacio da Giovanna.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Vi faccio una domanda, rispondetemi in pochi secondi, immediatamente però. Qual è secondo voi la parte più importante di Romantica Radio? Avete risposto esattamente, siete voi! E quindi ogni giorno non trascuro l'appuntamento in cui salutare i nostri amici che ci seguono con una certa assiduità. Oggi mi trasferisco ancora una volta nella città di Napoli, dove c'è il nostro amico Vincenzo, ci tiene a dire per gli amici Enzo, lavora in una famosa pasticceria, non posso fare il nome Enzo, non posso farlo per motivi pubblicitari, però lui dice che quando lavora ascolta Romantica Radio e i dolci vengono più buoni con la nostra musica. Dice Romantica Radio più buona di un babà. Grazie Vincenzo. A proposito di questo, vi ricordo sempre che se volete scriverci fatelo, e mi raccomando, il nostro numero del WhatsApp lo ripeto in continuazione, memorizzatelo alla voce Romantica Radio: 331 240 7878. Messaggi vocali, attenzione, sempre nello spazio Ciao Romantica. Torniamo alle nostre canzoni, ma certo, Nada con Che male fa la gelosia e subito Lena Biolcati, Per riavere te.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
8: E a quest'ora inizia un po' l'ora critica, sapete, dell'ora di punta. Molti italiani ci stanno ascoltando, saranno le prese con il traffico tra pochissimo, il loro ritorno dopo una giornata di fatica, e devo dire che mette un po' ansia il fatto di stare là fermo, e ci scoccia un po', no? Aspettare tanto tempo per arrivare a casa. Se abbiamo un

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Non voglio distogliervi dall'ascolto delle belle canzoni di Romantica Radio, però ogni tanto diamo anche qualche notizia utile. Anzi, a dire la verità, questa che sto per darvi è una notizia che dovrebbe farci molto pensare. È un rapporto che è uscito questa mattina e parla di giovani. Noi, generazione un tantino più avanti, dovremo tener conto di queste ricerche. Perché? Di cosa parla? Parla di quanti ragazzi in Italia si impegnino dal punto di vista proprio pubblico, dal punto di vista sociale. Circa 8 ragazzi su 10, veramente sono tantissimi, l'80%, soltanto che la denuncia che viene fuori da questa analisi è che le istituzioni non li ascoltano. Questo è un po' il senso di questa notizia, che deve farci molto pensare. Magari se volete commentare, io sono qua a leggere anche i vostri messaggi al 331 240 7878. È vero che i giovani si impegnano tantissimo, ma le istituzioni non li ascoltano? E adesso ascoltiamo invece noi Ricchi e Poveri con Piccolo Amore e Riccardo Fogli con Stella.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il 13° vertice Med 9 che si è svolto a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il Governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. Intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. È stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio un uomo di 49 anni ritenuto responsabile del falso allarme bomba scattato nella prima mattinata di lunedì al piazzale Michelangelo a Firenze. Sotto la copia della statua del David era stata collocata una bombola del gas vuota sulla quale si trovava un manufatto risultato poi inoffensivo. 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità nella morte del neonato, ma avrebbero addirittura tentato di nascondere quelle responsabilità. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il motomondiale fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
9: Continuiamo il nostro percorso fino all'appuntamento con il Festival di Luino. E stiamo parlando del Festival della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80. Abbiamo sentito, stiamo sentendo la voce dei protagonisti, dei cantanti, degli artisti, degli autori. Non poteva mancare, come già abbiamo fatto con Elisabetta Viviani, il presentatore ufficiale di questa manifestazione. Non è la prima, però la prima volta, che è Ettore Andenna, che è qua con me oggi pomeriggio. Ettore, benvenuto.
10: Ciao Lucio, ciao a tutte quelle e a tutti quelli che ascoltano Romantica Radio. Che pronti?
9: Allora, senti,
10: tu chiedi e io rispondo.
9: Ma certo, guarda, la cosa che mi fa tanto piacere, perché in qualche modo un po' parliamo la stessa lingua, dico, nel senso che amiamo entrambi la radio in generale, perché la radio, a parte essere un mezzo di comunicazione, è anche una grande passione. Ettore, io mi sbaglio?
10: Assolutamente, anche perché è tutta basata sull'immaginazione. Io posso dire che sono qui in smoking booking perché devo andare a presentare qualche cosa di importante, magari sono in mutande. E questo è il bello della radio.
9: È vero, anche questo è vero, perché anche come si dicono le cose, poi si fanno immaginare a quelli che sono i nostri radioascoltatori. Io, Ettore, vorrei partire un po' con la tua carriera, anche perché io da giovanissimo, molto piccolo, ti seguivo in televisione ed Ettore è stato colui il quale ha un po' già prima dell'Europa unito un po' le nazioni, perché volevo per un attimo fare un salto nel passato, quando tu eri la voce, il conduttore ufficiale dei famosi Giochi Senza Frontiere, che noi aspettavamo in televisione tutte le volte che arrivava, perché era un appuntamento immancabile e che però manca oggi. Tu ricorderai sicuramente quei tempi, no?
10: Beh, sono quello che ne ha fatte di più al mondo,
9: è ovvio.
10: 103 puntate, con grande rabbia del mio amico, siamo amici su Facebook e ci chiacchieriamo ancora, Eladio Climaco, che è il presentatore, il Pippo Baudo portoghese, sì. Lui ne ha fatte 102, per cui per una trasmissione Martin perse la cappa. Sì, hai detto una cosa giusta, unì più l'Europa, Giochi Senza Frontiere, del Parlamento Europeo, perché si scoprivano nuove culture, nuovi modi di essere e soprattutto c'era questa competizione sana fra nazioni che erano state anche in guerra, ma dopo decine e decine di anni si ritrovavano a giocare e a divertirsi tutti assieme. Ma sai quanti matrimoni e quanti fidanzamenti sono nati fra persone di differenti nazioni?
9: Non lo sapevo,
10: sì. Le varie squadre si mischiavano tutte. Quando io facevo Giochi Senza Frontiere avevo 400 persone sul plateau, perché ci era un enorme ciclo, circo che si spostava con tutta questa gente che andava, si andava a dormire nel super albergo 5 stelle e la settimana dopo era dormire nelle tende dei militari. Era bellissimo proprio anche per questa multiformità.
9: Una cosa che mi piaceva moltissimo di quegli anni, e una cosa che tutti quanti restavano sempre abbastanza a bocca aperta, è questa continua creatività che veniva utilizzata all'interno di quel programma, perché c'erano dei giochi talmente creativi e talmente nuovi che tu non sapevi cosa stava arrivando quando tu presentavi.
10: Beh, lì c'era un genio, sì, che ha inventato tutto, perché Giochi Senza Frontiere nasce da una trasmissione italiana che era Campanile Sera.
9: Certo.
10: L'autore di Campanile Sera era Poppi Perani, che poi diventò l'autore di Giochi Senza Frontiere e era il vero genio, quello che andava in giro pensando sempre ai giochi e li traeva da spunti anche di vita normale, quotidiana, guardandosi attorno nascevano così i giochi, ma erano tutti frutto fino agli anni 90 di un'unica mente, perché non li faceva solo per noi. Li faceva anche per la Svizzera, li faceva per Malta, li faceva per il Belgio, era uno che si dava da fare e viveva praticamente, era una sorta di Peter Pan di quasi 70 anni, perché è morto che aveva poco più di 70 anni, con la sua immaginazione che era fervidissima.
9: Adesso torniamo a quella che è proprio sono i giorni nostri, tu sei il presentatore di questa di questo appuntamento a Luino, che è il Festival Nazionale della Musica Italiana, delle canzoni italiane degli anni 60, 70 e 80. Come vedi questo ritorno della melodia e di canzoni che hanno fatto proprio la storia della musica italiana?
10: Allora, hai detto una parola chiave, melodia. Denis Roussos, un grande cantante greco e soprattutto grande frontman degli Aphrodite Child, negli anni 70, incontrandoci, perché io all'epoca con Radio Monte Carlo li ho incontrati tutti,
9: sì,
10: quelli che erano i grandi dell'epoca, difatti quelli con cui mi ritrovo sul palcoscenico a Luino, nel teatro dove si svolgerà il festival, sono tutte persone con le quali ci conosciamo 50-60 anni, i Dick Dick, Daiano, Dario Valdambembo, tutti quelli che ci sono, non voglio citarli, ma non li cito perché sono talmente tanti che me ne dimentico senza dubbio qualcuno. Ma Demis Russo mi disse: Ettore, cambieranno un sacco di stili di musica, ci sarà, e siamo passati dal rock all'hard rock, ma quella che vincerà sempre sarà la melodia.
9: Ah, quindi
10: aveva assolutamente ragione.
9: Sembra ci sia un ritorno, Ettore, non so se tu hai fatto caso a questa cosa.
10: Assolutamente. Allora, perché ci ricordiamo le canzoni di 60 anni fa?
9: Ce lo stavo chiedendo.
10: O chi ha vinto il Festival di Sanremo di 50-60 anni fa e non ci ricordiamo chi l'ha vinto 5 anni fa?
9: Ti stavo chiedendo la stessa cosa.
10: Quello principale è che c'erano delle melodie che ti restavano dentro.
9: Cioè,
10: ci sono delle canzoni italiane che tuttora sono le canzoni simbolo dell'Italia nel mondo. Volare nel blu dipinto di blu.
9: Ma sì, è
10: quando?
9: Sì.
10: L'italiano di Toto Cutugno. Ma vogliamo Azzurro di Adriano Celentano, ma Luglio col bene che ti voglio di Riccardo Del Turco. Siamo in pieni anni 60,
9: certo.
10: 70.
9: Ettore, ti ringrazio per essere stato con noi in questa breve chiacchierata, però noi ci vediamo a Luino, quindi avrò il grande piacere anche di stringerti la mano, quindi anche di scambiarci qualche parere in merito a questo bellissimo ritorno della musica italiana.
10: Quindi poi io sono terrorizzato da Luino, perché il Gianfranco Mullas, l'organizzatore, gli ho detto falla in due serate, lui ha voluto farla in una.
9: È vero.
10: Io spero che si riesca a terminare prima delle 8 del mattino.
9: Faremo tardi allora, faremo tardi.
10: Preparatevi alla colazione. Io ho detto prepari i cornetti e i cappuccini.
9: Ma ci siamo già, Ettore. Grazie di tutto, okay. E ci vediamo a Luino.
10: Grazie Lucio, ciao, ciao Romantica Radio.
11: Il festival ci aspetta.
12: Ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
3: E di interessi?
1: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica, sono Gabriele da Caserta, vi ascolto tutte le mattine, tutti i pomeriggi, grazie per quello che fate, buon lavoro.
8: Ciao a tutti, siamo Matilde e Giorgia
9: e ascoltiamo Romantica. Ciao!
10: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
11: E anche oggi abbiamo parlato del nostro appuntamento di Romantica Radio il 10 di ottobre in occasione del Festival della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80, una grande occasione in Italia per riportare quelle sonore canzoni e gli artisti soprattutto che hanno fatto la storia della musica italiana, e noi di Romantica siamo accanto a questo festival, Festival di Luino, che si terrà il 10 di ottobre. Poi vi racconteremo una serie di cose e come noi saremo anche i protagonisti. Devo però dirvi che anche per oggi, mercoledì 7 di ottobre, l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Ci sentiamo domani sempre alla stessa ora, mi raccomando, partiamo alle 15, subito pronta anche Alessandra che sarà con voi fino alle 21, e poi subito dopo, sapete, fino a mezzanotte ascolterete anche la voce di Roberto. Adesso Lucio Battisti con Si Viaggiare e partiamo con Solo di Claudio Maglioni.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda? Oh.
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Eccomi, sono pronta per vivere con voi questa ultima parte della giornata. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e anche questa sera vi accompagnerò fino alle 21. Ringrazio il mio amico Lucio Belmonte che invece è stato con voi fino a poco fa, lo ritroverete, vi ricordo, domani sempre dalle 15 e sempre qui su Romantica. Quante cose da fare insieme anche questa sera, innanzitutto la musica più bella del mondo da ascoltare, poi le rubriche di Romantica, i vostri messaggi da leggere, poi anche stasera attenzione, uno di voi si porterà a casa un gadget, quindi insomma tanti motivi per ascoltare Romantica, protagonista assoluta la musica. Io direi di iniziare subito con il nostro percorso musicale, tra poco Riccardo Cocciante con Sulla terra io e lei e subito per iniziare alla grande Richard Sanderson, Reality. Buona serata e benvenuti su Romantica.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Com'è andata questa giornata, amici cari? Avete lavorato? Siete stanchi? State ancora lavorando? State tornando a casa dopo una giornata di fatica? Oppure vi state rilassando? State preparando la cena? Insomma, raccontatemi tutto questa sera. Lo sapete, io sono curiosissima di scoprirvi, di conoscere molto di più su di voi, e lo faccio ogni sera attraverso i messaggi che mi inviate. Quindi anche stasera attendo i vostri WhatsApp 331-240-7878, oppure potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Se vi è successo qualcosa di particolare, condividetelo con noi. Intanto vi auguro buona serata con Roberto Vecchioni, che tra poco riascolteremo con Per amore mio. Subito il Santo California, Dolce amore mio.

solo in questa stanza. Che vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti, ancora benvenuti amici miei, e tra poco insieme scopriremo un'altra puntata di Canzoni sotto lo spot. Che cos'è? Una rubrica che ci fa rivivere tutte quelle canzoni che sono diventate famose proprio grazie alla pubblicità. E questa sera parleremo di un brano molto bello che faceva da colonna sonora uno spot della Coca-Cola. Di questo parlerà Canzoni sotto lo spot tra poco qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. Riascolteremo invece tra pochissimo Christophe con La fine di un amore, e subito una canzone del 1965 racconta il momento più semplice e più bello, il ritrovarsi al tramonto dopo una giornata lontani. Due innamorati che si incontrano sulla sabbia calda mentre la luna sale. Riascoltiamo Gianni Morandi con Si fa sera.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
8: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
9: In questo appuntamento, la storia di un jingle creato per una pubblicità, diventato un fenomeno globale. I'd Like to Teach the World to Sing è nato nel 1971 come jingle pubblicitario per la Coca-Cola, diventando in pochissimo tempo simbolo di pace e armonia. La storia racconta che nel 1971 il direttore creativo Bill Bucher dell'agenzia McCann Erickson rimase bloccato per il maltempo all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. Qui notò passeggeri di nazionalità diverse che scherzavano amichevolmente bevendo una Coca-Cola. Scrisse su un tovagliolo l'idea: «Vorrei comprare al mondo una Coca-Cola».

0: scritto insieme a Billy Davis, Roger Cook e Roger Greenaway, il brano debuttò il 12 febbraio 1971. Il pubblico amò così tanto il motivetto da richiederlo in radio. La Coca-Cola decise quindi di girare un costosissimo spot televisivo. Il famoso video sulla collina, girato a Manziana, vicino a Roma, diretto da Roberto Malenotti, immortala un gruppo multiculturale di giovani, vestiti con abiti tradizionali e moderni, che canta tenendosi per mano. Visto lo straordinario impatto della pubblicità, il testo fu ampliato rimuovendo i riferimenti diretti alla marca e trasformato nella canzone I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony. Fu inciso inizialmente dagli Hillside Singers e poi portato al grande successo internazionale dal gruppo The New Seekers, diventando un inno pop degli anni 70.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Anna come sono tante. Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo

0: Ciao amici di Romantica Radio, sono Loredana da Giuliano. Vi ascolto perché con le vostre canzoni ci rallegrate la giornata e alcune canzoni in particolare fanno riaffiorare alla mente dei ricordi del passato, trascorsi in maniera piacevole. Un grande grazie va anche sempre a voi della redazione, che siete fantastici, splendidi, professionali e bravissimi e soprattutto simpaticissimi. Ciao, buona giornata a tutti voi.
1: Tu sei romantica, la radio della nostra gioventù spensierata, canzoni evergreen. Quando ti ascolto riemergono ricordi chiusi in un cassetto a forma di cuore. Grazie Romantica Radio, Teresa da Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Buon aperitivo con noi, questa è l'ora giusta per sorseggiarlo e magari canticchiare le canzoni di Romantica. Poco fa abbiamo riascoltato anche una rubrica che si chiama Canzoni sotto lo spot. Tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Però se vi piace scoprire tutte le canzoni più famose che hanno fatto da colonna sonora alle pubblicità in televisione, potete trovare in podcast tutte le puntate di Canzoni sotto lo spot sul nostro sito romanticaradio.it. Venite a trovarci sul sito perché ci sono davvero tante belle cose da scoprire. Intanto buona serata con la musica, tra poco Adriano Pappalardo con Voglio Lei, subito una canzone che parla di quel momento in cui la vita ti mette all'angolo e non basta la forza personale, serve un piccolo aiuto, un gesto, una mano tesa, un segno che ti rimette in cammino. Dal 1992 riascoltiamo Zucchero con Un piccolo aiuto.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
5: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto la nostra amica Sara di Bari che dice che ascolta Romantica Radio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma che meraviglia ricordare gli anni 90 grazie a questa collection Italia 90 che tornerà molto presto su Romantica. Ma se volete riascoltare tutte queste belle canzoni degli anni 90, trovate queste collection su YouTube di Romantica. Venite a trovarci su YouTube, mettete un like alla nostra pagina e potrete seguire tutte le cose che pubblichiamo molto spesso, delle collection dedicate alla musica, quella che amate di più e che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Va bene, buona serata, continua il nostro viaggio musicale e tra poco riascolteremo Julio Iglesias con Stai. Subito una canzone che parla di un cuore indeciso che si ostina a tornare verso un amore complicato. Dal 1967 Fred Bongusto con Cuore cosa fai?

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Ci stiamo avvicinando all'ora di cena, anzi qualcuno sarà già seduto a tavola, e vi dico fin da adesso buon appetito con Romantica. E a proposito di cibo, c'è un sondaggio nazionale che è stato davvero divertente nei risultati. A quanto pare il piatto che gli italiani scelgono più spesso quando vogliono coccolarsi non è la pizza né la pasta, è la frittata. Eh sì, proprio lei. Il 42% degli intervistati dice che la prepara quando ha bisogno di conforto immediato. E qual è la sorpresa? In Puglia e Calabria vince la versione con cipolle e patate, mentre al nord preferiscono quella con formaggi e verdure. E voi amate questo tipo di cibo, cioè la frittata, la classica frittata? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Gino Paoli, La Gatta e Amedeo Minghi. Cantare è d'amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: comunque Romantica Radio. Voi siete la radio più bella che esiste, perché voi siete dei romanticoni e siete una squadra eccezionale. E io sono molto felice di ascoltare Romantica Radio. Ciao, Eleonora da Salerno.
1: Romantica Radio, sono sempre qua presente insieme a voi per ascoltare la vostra bellissima musica. Grandissimi siete e grandissimi resterete. Tony da Milano.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amici, siete pronti? Perché è arrivato il vostro momento, quello di Veloci e Contenti, quello che vi permette di portarvi a casa un gadget firmato Romantica. E allora dovete scrivere fresco il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate e inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà il nostro profumatore firmato Romantica. Allora ripeto, scrivete fresco il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce, quello che arriverà per primo, si porterà a casa il nostro profumatore firmato Romantica.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
0: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica, grazie a tutti voi che state continuando a scriverci al 331-240-7878, è davvero un piacere leggervi. Allora, prima parlavamo di frittata e la nostra Marta di Cuneo ci dice che sta preparando proprio la frittata questa sera, quindi buon appetito a te cara e grazie per averci fatto sapere che la tua sarà particolarmente gustosa perché con zucchini e mozzarella, mamma mia che bontà, ho già la colina in bocca. E buona serata anche a Gianni che ci ascolta da San Donà di Piave in provincia di Venezia. Lui dice: mette Romantica Radio mentre cucina e ogni sera la nostra playlist li cambia l'umore in positivo. E Gianni, questo ci piace, continua così. Ciao caro. E poi saluto anche Elena che ci segue da Pontedera in provincia di Pisa. Lei oggi festeggia il suo compleanno con il marito e allora ci chiede gli auguri. Tanti auguri carissima Elena da tutta la famiglia di Romantica Radio. Ti dedichiamo anche le prossime canzoni. Antonello Venditti con Dimmelo tu cos'è e Osmonds Love Me for a Reason.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il sottocosto 1 euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Amici romantici, questa sera voglio farvi sorridere perché c'è un sondaggio europeo appena pubblicato che è davvero divertente. Pensate che il 70% degli italiani confessa di parlare con il cibo quando è stressato. Eh sì, proprio così. C'è chi dice sei l'ultimo pezzo, poi smetto, oppure chi incoraggia la pasta con un andiamo, fammi felice, o chi addirittura chiede alla pizza di non tradirlo. Qual è la sorpresa? Gli italiani sono il popolo che dialoga di più con ciò che mangia più dei francesi e dei tedeschi. E a voi capita di dialogare col cibo? Fatemelo sapere al 331 240 7878. Intanto buona serata con Luciano Rossi, Bambola e Marco Masini, Disperato.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi, come ogni sera dal lunedì al venerdì, anche quest'oggi arriverà il nostro Roberto Malvagia per farvi compagnia fino alle 24. Di cosa parlerà Roberto? Di una scusa rimandata, di un grazie mai pronunciato, di una dichiarazione trattenuta troppo a lungo. Questa sera il nostro Roberto Malvagia darà voce alle parole rimaste dentro e alle occasioni che non tornano sempre una seconda volta. Un appuntamento intenso e molto vicino alle vostre storie. Questa sera dalle 21 qui su Romantica Radio, quindi non mancate, amici cari. E buona serata con la musica. Adriano Celentano, Fumo negli occhi, e Sandro Giacobbe, Piccola mia piccola.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: E come diceva Mandraka Pomata, cara romantica radio, che te devo dire? Che poi anche se te lo dico, che te lo dico a fa. Complimenti a tutti, Paolo da Genova.
1: Ciao romantica, siete fantastici, continuate sempre così, con le vostre canzoni, ci fanno sognare. Silvana da Avellino che vi ascolta sempre.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Vedo pronto dall'altra parte del vetro Roberto Malvagia, vuol dire che le 21 si avvicinano e per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Come faccio a dirvi grazie? Grazie per averci ascoltato, grazie a tutti voi che ci scrivete, siete così affettuosi, ascoltatori di Romantica, vi voglio bene. Ci risentiremo domani alle 18, quindi non mancate. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato la regia di questo programma. Non vi lascio soli, quello lo sapete, un po' di musica e poi Roberto con voi. Riascolteremo Franco Simone con Ritratto e i Romance subito con Per un amore. Da Alessandra un bacione, buona serata e a domani. Ciao. Romantica.
1: È favoloso amare lei.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note, se tu non ci fossi mi potrei sentire.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Grazie.

Giorno di metà settimana, mercoledì sera, io sono Roberto Malvagia, benvenuti. Questa sera parliamo di questo tema, le parole che non abbiamo mai detto. Ci sono parole che restano in gola per anni e le portiamo con noi come una valigia mai disfatta, sperando che un giorno si alleggeriscano da sole. Ma il silenzio non si stanca mai, siamo noi a stancarci di portarlo dietro, il silenzio. Quante volte abbiamo pensato, glielo dico domani, poi il domani è diventato un altro domani, poi un anno, poi una vita intera. Le parole non dette non svaniscono, si depositano, si stratificano, diventano parte di noi come la sabbia che magari resta dentro alle scarpe dopo una giornata al mare, no? Non serve farlo per forza, basta pensarci. A volte il primo passo è solo permettersi di ammettere che quella parola esista ancora viva, in attesa. roberto@romanticaradio.it, se volete scrivermi proprio adesso in queste prime ore della sera di questo mercoledì.

Il numero ancora lì salvato in rubrica è la telefonata mai fatta, visto che questa sera parliamo delle parole che non abbiamo mai detto. Lo guardiamo, lo scorriamo con il dito e poi richiudiamo il telefono. Non è il momento giusto, ci diciamo. In realtà il momento giusto non esiste, esiste solo il coraggio di comporre quel numero anche quando le mani tremano un po'. Ho conosciuto persone che hanno aspettato troppo e quella telefonata è rimasta per sempre nel cassetto dei rimpianti. Ma ho conosciuto anche chi un giorno ha semplicemente premuto il tasto verde senza pensarci troppo e ha ritrovato un pezzo di vita che credeva perduto. Le parole non dette a volte hanno bisogno di un pretesto, anche piccolo, quasi banale, per uscire finalmente alla luce, allo scoperto.

0: soli, se potessi tu sorprendermi.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Non parliamo soltanto di parole difficili, a volte la parola mai detta è la più semplice di tutte, ovvero grazie, grazie a chi ha aspettato senza far pesare l'attesa, grazie a chi ha creduto quando nemmeno noi credevamo in noi stessi. Ne diamo per scontato che l'affetto non abbia bisogno di essere dichiarato, che basta esserci, ma le persone non leggono nel pensiero, hanno bisogno di sentirselo dire, un grazie pronunciato ad altra voce vale più di mille gesti silenziosi, perché rende reale ciò che prima era soltanto un'intuizione. Questa sera pensate a chi nella vostra vita meriterebbe un grazie che non avete mai pronunciato. Magari non serve un discorso, basta un messaggio, una parola sussurrata, un abbraccio, con dietro magari quella frase mai detta. Tramite WhatsApp, se volete scrivermi, 331 240 78 78.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

C'è una distanza particolare, quella tra un padre e un figlio che si amano ma non sanno dirselo. Cresciamo pensando che l'affetto maschile debba passare per gesti concreti, per consigli pratici, per silenzi complici, appunto davanti magari ad una partita televisiva. E intanto le parole ti voglio bene restano incastrate, da qualche parte, troppo intime per essere pronunciate. Poi arriva un giorno, magari tardi, in cui ci si guarda diversamente e finalmente qualcosa si sblocca. Non è debolezza dire ti amo a un padre oppure a un figlio, è la cosa più forte che si possa fare. Se stasera pensate a qualcuno con cui avete questo tipo di silenzio, provate a immaginare quanto sarebbe leggero e bello rompere questa barriera, anche solo con una semplice frase.

Questa è la sera di Romantica Radio. Ognuno di noi da qualche parte nella memoria, un amore mai dichiarato, uno sguardo incrociato per anni, un'emozione trattenuta per paura del rifiuto, per timidezza, per timore di rovinare un'amicizia. Quella persona magari oggi non c'è più nella nostra vita, o forse c'è ancora magari distante, lontana, sposata. Eppure quella parola non detta resta lì, intatta come un fiore secco tra le pagine magari di un libro. Non tutte le storie devono essere vissute per essere vere. A volte basta saper di aver sentito qualcosa magari di autentico, di vero. Ma se quella persona ancora raggiungibile, sentite che vale la pena, forse stasera la serata giusta per lasciar cadere finalmente quel peso che portate.

La sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia. Chiedere scusa, ecco, chiedere scusa è uno degli atti più difficili che esistano, non perché manchino le parole, ma perché ammettere un errore significa abbassare la guardia, mostrarsi vulnerabili. Così, per orgoglio, per paura del giudizio, lasciamo che una scusa dovuta resti sospesa nell'aria per anni. Conosco storie di fratelli, che non si parlano da decenni, magari per un litigio di cui nessuno ricorda bene magari la causa. La cosa assurda è che spesso dietro l'orgoglio c'è solo tanto amore mal gestito. Dire scusa non ci rende piccoli, ci rende liberi. Libera chi la dice e anche chi la riceve. Questa sera, se c'è una scusa che aspetta da tempo di essere pronunciata, magari è arrivato il momento di trovare il coraggio giusto soprattutto. Se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it.

Le parole che non abbiamo mai detto, poi ci sono i nonni, c'è una generazione che non è mai stata abituata a dire magari ti amo, ecco ti voglio bene con facilità. I nostri nonni, i nostri genitori, magari più anziani, che esprimevano l'affetto attraverso i gesti, un piatto preparato con cura, un maglione fatto a mano, una raccomandazione ripetuta all'infinito, ma quelle parole, quelle dirette, spesso non sono mai arrivate, eh? E quando il tempo stringe, quando le sedie a tavola cominciano a restare vuote, ci si rende conto di quanto avremmo voluto dire semplicemente grazie di esserci stato, ti voglio bene. Se avete la fortuna di avere ancora accanto una persona cara, una persona anziana, non aspettate l'occasione perfetta. Le parole più importanti non hanno bisogno di un momento speciale, hanno solo bisogno di essere pronunciate, magari oggi stesso, magari questa sera si va con la voce che si ha adesso.

scuse, ringraziamenti, dichiarazioni nella sera di Romantica Radio, frasi rimandate. Io sono Roberto Malvagì. Perdonare non significa dimenticare, nemmeno dire che tutto vada bene. Significa semplicemente decidere di posare un peso, no, che portiamo da troppo tempo. Eppure la parola ti perdono è tra le più difficili da pronunciare, perché ci obbliga proprio a fare pace con il dolore che qualcuno ci ha causato. A volte teniamo il rancore come se fosse una forma di giustizia, ma il rancore in realtà non punisce chi ci ha ferito, punisce noi ogni giorno che magari lo portiamo dentro. Non sto dicendo che sia facile, né che vada fatto per forza, dico soltanto che se dentro di voi sentite che è arrivato il momento di dire quella parola mai detta, ecco, potrebbe essere la chiave, no? Per respirare, per essere più leggeri, magari già ad iniziare da questa sera, o magari, perché no, da domani stesso.

Le parole tra amici, le amicizie vere che sopravvivono agli anni, alle distanze, ai silenzi, no, lunghi magari settimane, mesi. Ma anche tra amici ci sono parole che non ci siamo mai detti. Quanto contano davvero, quanto significato hanno certe serate con loro, con gli amici, certi silenzi, no, magari certi aiuti silenziosi, magari nei momenti difficili. Diamo per scontato che l'amicizia non abbia bisogno di essere raccontata, perché si sa, ma dirlo a voce alta cambia qualcosa, rende visibili un legame che spesso viviamo in modo automatico. Pensate a quell'amico che vi ha sempre sostenuto senza chiedere nulla in cambio. E avete mai detto quanto conta per voi? Non serve una lettera solenne, basta magari un semplice messaggio. Sono felice così di averti nella mia vita. A volte sono proprio le parole più piccole quelle che restano per sempre.

0: La parola non detta al lavoro, ecco, passiamo ore, giorni, anni, talvolta fianco a fianco con colleghi, capi, collaboratori, costruiamo relazioni professionali fatte di rispetto, di complicità, ma raramente ci fermiamo, no? A dire, hai fatto un buon lavoro, mi hai insegnato qualcosa di importante, senza di te sarebbe stato più difficile. Il mondo del lavoro ci abitua alla misura, all'efficienza, lascia poco spazio al riconoscimento sincero, eppure una parola di stima detta al momento giusto può cambiare davvero la giornata di una persona, a volte anche la sua fiducia in se stessa. Non serve aspettare una cena di fine anno oppure un discorso ufficiale. Un grazie sincero, ecco, detto con naturalezza, vale più di qualsiasi premio formale. Questa sera pensate a chi sul lavoro meriterebbe di sentirselo dire. Tramite WhatsApp, se volete scrivermi qui a Romantic Radio, 331 240 78 78. Romantica.
1: Mentre cerco tra i canali la mia culla della notte, la mente scava.

Tra poco l'ultima ora, io sono Roberto Malvagia, buona serata davvero di cuore a tutti voi. Le parole ai figli, essere genitori significa amare in modo totale, spesso anche silenzioso, ma tra i doveri, ecco, quotidiani, i compiti da controllare, le raccomandazioni da ripetere, si rischia di dimenticare le parole più semplici: sono orgoglioso di te, va bene anche se sbagli, ti amo esattamente come sei. I figli crescono anche di questo, non solo di regole, di cura pratica, ma anche di conferme dette ad alta voce. Non è debolezza mostrare affetto con le parole, è un regalo che resta per sempre nella memoria di chi lo riceve. Se stasera avete un figlio, piccolo o già adulto, provate a dirgli qualcosa che di solito date per scontato. Non ha importanza l'età, certe volte non scadono mai, restano preziose le parole, appunto, dette ai figli, restano preziose in ogni fase della vita.

Grazie a tutti voi che ogni sera ci seguite così numerosi. Mercoledì le parole che non abbiamo mai detto, i ringraziamenti, le dichiarazioni, le scuse. Non tutte le parole non dette riguardano gli altri, eh? Spesso siamo noi stessi i destinatari, magari più trascurati. Quante volte ci siamo giudicati con durezza senza mai fermarci a dirci: hai fatto del tuo meglio, va bene anche sbagliare, meriti di essere felice. Eppure imparare a parlarsi con gentilezza è uno degli atti più rivoluzionari che possiamo compiere. Non si tratta di illudersi, ma di essere giusti con se stessi, come lo si è magari con gli altri. Questa sera, prima di addormentarvi, provate a dirvi qualcosa di vero, di gentile. Sembra poco, ma è uno dei modi più semplici per cominciare a stare meglio, magari.

l'ultima parola non detta, c'è un dolore particolare in chi ha perso una persona cara senza aver detto tutto quello che avrebbe voluto dire. Le parole restano lì sospese, senza un destinatario a cui essere consegnate. Eppure chi ha vissuto questa esperienza sa che quelle parole si possono ancora dire, magari in altre forme, scrivendole, pensandole ad alta voce, raccontandole a chi resta. Non serve un destinatario fisico per rendere vera un'emozione. A volte basta permettersi di pronunciare quel "mi manchi" oppure quel "avrei voluto dirtelo" per sentire un po' di pace. Le parole non dette a chi non c'è più non sono perdute per sempre, restano nel modo in cui scegliamo di vivere, di ricordare, di amare ancora chi ci ha lasciato un segno.

Siamo arrivati in chiusura, forse è il momento di chiedersi qual è la parola che porto con me da più tempo. Non ha importanza se riguarda un amore, un'amicizia, un genitore, un errore da riconoscere o magari un grazie mai pronunciato. Le parole non dette hanno tutta una cosa in comune: aspettano solo che qualcuno le liberi. Non serve il momento perfetto, non serve nemmeno la certezza che tutto andrà bene, serve il coraggio di cominciare magari con una voce incerta, magari con qualche imprecisione. E allora grazie di cuore da Roberto Malvagi è tutto, vi aspetto domani sera alle 21, vi lascio con Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino e Romantica Night.

0: di Lampione.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più mille volti, ma due sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate. E in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: scopriamo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via, ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo, non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure dentro di me il tuo volto resta intatto, non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.